bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. È bellissimo. Tu día, tu flow.